0: portam piuttosto il segno della croce.
1: Eccellenza! Vado!
2: Fa il tuo piacere!
1: È pieno il paniere, a penitenza!
2: Fammelo no!
1: Oh, mi rincresce! Va di quando esce chiuda,
2: va,
1: boh,

0: è una donna gelosa. Un breve istante la rimando. Eccomi!
1: Sono strego di pazzi di un albergo.
0: In questo paese è cibo femmino.
1: Grazie.
0: Presto.
1: Grazie.
0: Presto.

0: desiderato, ond'io mi tacqui. E cosa più prudente,
1: fossi al sole?
0: Sì. Qual è il vostro disegno?
1: Enorme delle feti, sir, di stato, questa gela di natura. Mia sorella!
0: La Talanti!
1: Sì, ma scusa, più libre di riavento, ma sono la chiave, festi, e la tentaglio. Appena più mi indosserò quei panni,

star fino ad otte mal sicuro. Tengo nessuno, la cappella me chiunorto ma chiuso, poi

0: fiorendosi e la volta di sudero di servo. Addio.
1: Sentessi per rito corretta poce del giardino, là qua e nel fondo, a mezzo della canna, un piccio varco guida ad un antro scuro, rifugio impenetrabile e sicuro.
0: Aperta la foga, fa scarpe a suoi spiriti.

0: Bonaparte, scelerato, Bonaparte!
1: Ma vedete voi!
0: Fu spennato, sfracellato e piombato nel sepù.
1: Spirito dice,
2: sogna cola!
0: E verifica parola! Onde giunge la notizia?
1: Spirito dice la vittoria!
0: E questa sera gran fiacolata e lì a Nicola Palazzo Farnese ed una posita nuova cantata con gloria tosca e nelle chiese fini al Signor guardi a vestiri, non più clamor, via via!

0: eccellenza di gran giubilo. Apprestate per il Te Deum. Tu resta nobile uova, frutto ogni anglo, raccoglie ogni traccia.
1: Sta bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
2: Mi sei forse?
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?
2: Eccola! Attenta! Ai cancelli!
0: È un'altra chiave! Buon indizio!

0: vado vuoto. Chi ha detto chi fu?
1: Si ritrovò nella cappella.
0: Questo paniere tu lo conosci?
1: Certo, il cesto del Vittor, ma non di meno,
0: con tutte le che sai,
1: io flo-

disse egli stesso, ond'io l'avea già messo, al riparo. Libera me, Domine.

0: respiri una carrozza, presto seguila dovunque vada, un visto provvedi.
1: Sta bene il convegno,
0: Palazzo Farnese.

0: mosche a palazzo.
1: Un ciambellano uscì a furore in traccia.
0: Patrick,

0: di buon punto. Comanda la tuono, comanda la caccia.
1: Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia. Giunti a merma di ditta tra le frate perduta. E la ventrò. Ne si sola ben presto. Allo scavalco lesto il muro del giardino coi miei cagnocchi.

0: Era il pittore
1: Radosci!
0: Ehi, sa dove l'altro si sconde? Ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia. Io lo trassi in arresto.
1: Meno male,

0: consiglio. Dite, dove dunque angelo?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta, dov'è?
1: Non lo so! Dove verrà, ti ricorda?
0: Eccola!
2: Ariotto, qui!
1: Quanto la voglio stimarci!

0: Eccellenza, l'Angelopia al nostro giunge le succise.
1: E ben lo sapenda, volte le volte.

0: Paura simular, non posso fa grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Ti m'assicuro.
0: L'ordine ch'io li darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: preso.
1: Ho ben compreso.
0: Va.
2: Voglio avvertirlo io stessa.
0: E sia, le darai passo. Vada allora quanta.

cavaradossi. A voi. Vi resta un'ora. Un sacerdote i vostri cenni attende.